0: Chi? Chi sta ve voglio di A, T, T, A, N, T, I, e Tammany. Che fesse bevo fa? Venite tutti quanti e calon fatte vengana.
1: Tammany, bravo la Guardia!
0: Ich bin la Guardia!
2: Ay, Mr. Guardia!